Ed io, Marcel, non ti nascondo che non credo al sudor della fronte. Abbiacciate le dita, ma se ancor le tenessi mollate, giù in quella gran ghiacciaia che il cuore di un senza amore un caminetto che

0: la chiamata.
1: Zitto, si dà il mio dramma.
0: Al fuoco. Lo trovo scintillante.
1: Vivo.
0: Adora.

0: Cervallo!
1: No! Bestia!
0: Che modi dalla te?
1: Se non erro, lei montaggia! Studi il ferro!
0: Anti, assaggia!

0: io spero ancora. Mi pare che sia grave. Non credo.
1: Marcello è spirato.

0: come va.
1: Vedi? È tranquilla. Che vuol dire? Quell'andare a venire? Quel guardarmi così!

vado a giocare in scuola. Un altro titolato sua sposa ti farà e stai col ciglio

festa si prepari, la festa si prepari, godete tutti quanti di mia felicità. Che saltino denari, che saltino denari, godete tutti quanti di mia felicità. Un matrimonio nobile, questo

via pace mia carina, la mano al tuo papà, godete tutti quanti di mia felicità, di mia felicità, di mia felicità.

0: dobbiamo fermare.
1: No, la fermo.
0: Ride volete,
1: ma non su serio.
0: E la vedete,
1: completo di erba.
0: Che si
1: ma non la dite.

0: babbi brutto, non le babbi brutto, non le babbi brutto, non lo scalo qua. Lo scalo, lo scalo, lo scalo qua, lo scalo, lo scalo qua.
1: Con la magna di grandi seminari si hanno fatto, si vuoi che le

dicemi, questo si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favore la dieta e voi potete la corona applicare quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però, perché vi acquista di maresciallo è il titolo e l'onore.

0: son contento. Oggi alle porti scrivo, ti poi ne parlerò. Ho scritto all'ogni arredi, quel dio da far saprò.
1: Sire, che dite mai? Io sono

0: questo matrimonio che nel castello si farà domani. Assisterete, oh sire.
1: E le spose chi sono?
0: Una è mia figlia col tesoriere, mia nipote ed altra, la marchesa del Poggio.
1: E là, chi ascolto?
0: La conoscete voi?
1: Di fama e volto. Or vi prego lasciarmi in libertà.
0: Leviamo il tedio a vostra maestà.
1: Non c'è tempo da perdere, scriviamo il mantenente a corte. Io son scoperto se giunge la marchesa. La meditata impresa è forse riuscita, e da quest'ora il vero Stanislao, giunto in Larsavia, del favor della dieta è già sicuro. Altezza, io vi scongiuro di balzarmi dal trono sugli istanti. Se ancora regnassi, perderei l'amante.

0: Amica mia, quando hai da presentarti un sovrano che il tuo sposo è vicino, ti par tempo da sconderti in giardino.
1: Papà, voi lo sapete, sono inclinata alla melanconia.
2: Via, briconcella, via, sappiam da che proviene la tristezza d'una bella ragazza innocentina. Ma sarete più gaia domattina.
3: Avanti, avanti, io stesso vi presento allo zio.
2: Chi vedo mai?
1: Edoardo, ho piacere.
3: Io voglio, tesoriere, una grata sorpresa prepararvi, presentandovi io stesso nel nipote, il mio primo scudiero.
2: Sire, vostro scudiero, nipote vero?
4: Signore, io resi degno ad accordarmi un favor così distinto.
3: Dovunque io lo ritrovo, amo il talento. Di fatto strema io sento simpatia per voi due. Tanto vi stimo che consultarvi bramo intorno a cosa che vuol discussion molto analitica. Voi, molto esperto in guerra e in politica.
2: Sire, vostra bontà, non può per dire, ma in certi affari, o sire, ho fatto molto filo.
3: E in quanto voi state in disparte, ancora non siete in grado di penetrare segreti di importanza. Tenete compagnia alla futura zia.
2: E vicino a lei, che aspetto io non vorrei.
3: Voi qua sedete, osservatela.

0: Quando diceste mostra un gran talento che deve essere al mondo manifesto.
1: Sire, di mia natura io son modesto, ma in fatto di finanza ci pretendo davvero.
0: Ah, se non foste col barone obbligato, io vi direi, tesoriere, accettate il ministero, la principessa è lesta, e insieme cuore sa un gran potere, per renderla via sai.
1: Ah, sire, io corro

cerchiam qualche pretesto col barone, chissà se hai voglia intender la ragione. Oh, aspetto un sovrano, la principessa.

mi prudono le mamme, prudono le mamme, prudono la scarica. La scarica.

0: fresco di Edo, e ritrovo in tempo qui baronessa e poi il ministro. Dite perché nega il baron con tal fermezza sposar la figlia a Edoardo?
1: Oh, sire, perché non ha fortuna e il tesorier nuota nel denaro.
0: Se la cosa è così, è il suo riparo.
2: Sire, in qual modo?
0: Il tesorier vi cede un suo castello e 5.000 scudi di rendita per anno.
2: Un piccolo riflesso.
0: E non è tempo adesso di perdersi in riflettere. Conviene decidere su due pie.
2: Sire, va bene. Un mio castello, 5.000 scudi nei ministero. Ahimè, ecco il barone. Ehi, è sdegnato ancora. E ben, signore, siamo soli e for ragione di tanta villania. Coraggio, ella vuol guerra, e guerra sia.

0: si spieghi finalmente di qual arme pensa usar.
1: Vuol saperlo?
0: Certamente.

festa, canta, canta, braccia tua. Mio signor, la strada è questa, vento in voglia andare.

0: Mio re fra pochi istanti parte di qua.
1: Lascia che parta.
0: Ed io deggio partir con lui.
1: Partir con lui? Sei matto.
0: E lo comanda.
1: Ed io comando che tu resti con me.
0: L'onore, o cara, e se di sacrifici

0: conte, la marchesa è stessa vi l'assicura, ed è cambiata fatto, più non pensa a quel matto, l'odia quanto l'amava.
1: Io son disposta a sposarvi, o signor, ma con un patto, perché della mia delicatezza
2: comandate, signora.

0: scelta che ciò non lo consente.
1: Nelle nozze in contratto, dunque vedosto se stenda.
0: Assai men vuole, ma un ordine la corte impone al conte, che per segreta mission di stato accompagnarmi debba.

ditemi, questo si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favore la dieta e voi potete la corona applicare quando volete. La perdita d'un trono non vi intrescaperò, perché vi acquista di maresciallo è il titolo e l'onore.